0: canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

buongiorno anche da Franco. Siamo qui questo giovedì 14 di maggio 2026. Ariete, anche gli affetti familiari sono in un clima affettuoso. Mai però, Ariete mio, pensare che tutto l'ambiente sia a vostro favore. Toro, organizzatevi per il cambio di luna, tutto vostro, tutto personale. Una magnifica, fortunata luna nuova domani e dopodomani. E Marte deve ancora arrivare, eh? Gemelli, francamente siamo un po' invidiosi di chi avrà oggi il piacere, l'onore, la soddisfazione di essere desiderato dal segno dei Gemelli, perché lui quando desidera qualcosa lo ottiene, eh? Cancro, vi volevo tenere di buon umore perché la luna oggi proprio non lo è. Pazienza, domani sarà un'altra luna, un altro amore ti darò. Leone, attenti però, leoni e leonesse, voi dovete essere sempre sempre eleganti, mai casual, come si dice. Certo, oggigiorno è difficile vedere per le nostre strade donne eleganti, uomini eleganti. A me sembrano, no, non voglio dire niente, però io do molta importanza, lo so, tant'è vero che quando facevo la televisione ero il più elegante di tutti. E allora, detto questo, vado alla Vergine. Questa Venere martedì prossimo, insomma, andrà in Cancro e la musica cambierà dalla mattina alla sera. Anche i nuovi amori, eh? Ci saranno accanto a Giove. E poi Marte mi andrà in Toro. Io sono molto contento per voi, Vergine, perché vi state veramente riprendendo. Bilancia, questa luna poi in Ariete, te la raccomando, perché ogni volta che voi mi sentite dire luna in Ariete, scappate, no, lasciate perdere, dai, lasciate litigare gli altri, perché non ce la fate, ve lo dico io. Scorpione, adesso invece è arrivato il momento, è l'anno buono, è l'anno importante questo, i pianeti grandi sono dalla vostra parte, avete la capacità di rinascere.

e adesso vedremo cosa farete sotto la luna nuova in Toro domani e dopodomani. Sagittario, Venere presto diventerà molto bella nel segno del Cancro, e questa luna, ripeto, è già una luna che annuncia la fortuna in arrivo. Capricorno, non guardate dove appoggiate i piedi, e così anche cosa toccate con le vostre fine mani belle curate da pianista, le chiamo io. Ma non sarebbe meglio usare queste manone per accarezzare il vostro caro marito che ha tanto bisogno di carezze, oppure dare delle dolcezze alla vostra cara moglie? Acquario, mantenete tesoro di questa bella luna, perché domani sarà completamente diversa, un po' freddina per voi, vi porterà qualche bel raffreddore. Pesci, quando io le vedo per un segno che ha la possibilità di aumentare questo patrimonio, che ha la possibilità di non parlarmi continuamente delle bollette da pagare, di quello che non arriva a fine mese, poi alla fine ci arriviamo tutti, grazie a Dio. Dico a voi pesci, guadagnate, vi prego, approfittate di questo momento. A presto. Grazie per oggi, ci sentiamo anche domani. Come pensiero delle stelle, una cosa simpatica che me l'ha detto Marcello, un mio amico che gestisce un bel banco al Mercato Trionfale qui a Roma, e la moglie dice sempre che non si ricorda della roba, che non si ricorda dei soldi, che insomma che non ha memoria, e lui l'altra sera era un po' molto innamorato, diciamo, gli ha detto: amore, ti prego, ma non dirmi che ho la memoria corta, io non ho dimenticato nulla dal giorno che ti ho conosciuto, ma non ho dimenticato nulla nemmeno dal giorno in cui mia mamma ha smesso di allattarmi, era appunto la primavera del 1953.

Alanis Morissette con Everything, quando sono le 5:59 minuti in questo istante qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Dai, proviamo a svegliarci insieme o torniamo a casa insieme, perché a quest'ora c'è chi anche ha appena finito il turno di notte e sta tornando verso casa. Quindi tentiamo di affrontare quest'ora insieme, cominciando con calma, come sempre, dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Mattia, per cui auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 14 maggio. Partirei dal cinema facendo gli auguri ad un artista, ad un regista stellare nel vero senso della parola, George Lucas, che con Star Wars, quindi Guerre Stellari, ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza che in tanti abbiamo amato. Poi auguri ad un'altra regista, figlia d'arte, che ama

0: mantenuto alto il nome, Sofia Coppola. E poi, passando a qualche attore, facciamo gli auguri a Tim Roth, indimenticabile in tanti film, tante serie, ma non possiamo non citare per esempio Le Iene e Pulp Fiction di Quentin Tarantino, oppure La leggenda del pianista sull'oceano, dove lui è 900, quindi il protagonista. E poi tanti auguri alla meravigliosa e bravissima Kate Blanchett, e auguri stellari anche alla nostra Valeria Marini. E chiuderei con gli auguri a colui che ci ha cambiato le vite, perché da quando sono arrivati i social, niente più come prima. Auguri a Mark Zuckerberg. E poi passiamo a qualche fatto storico. Era il 14 maggio del 1947 quando, con lo slogan "Un teatro d'arte per tutti", un attore e un impresario teatrale non ancora trentenni, Giorgio Strehler e Paolo Grassi, fondarono il primo teatro stabile italiano, il Piccolo Teatro della città di Milano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Leona Lewis con Bleeding Love alle 6:18 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, siamo pronti come ogni mattina a sentire i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: A Pechino l'incontro tra Trump e Xi, il presidente statunitense parla di un futuro straordinario insieme, l'auspicio del leader cinese, dovremmo essere partner, non rivali. Scontro al Senato al Question Time con Meloni, per la Premier le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e accelera sul nucleare, dure critiche dell'opposizione. Colpita la base UNIFIL con i militari italiani in Libano, Mattarella sente il presidente israeliano Herzog, attacchi inaccettabili, dice, e invita a rispettare il diritto di navigazione. Antivirus, il Centro Europeo di Prevenzione assicura, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale, Schilla ci ribadisce, rischio basso, non è il Covid. Il delitto di Garlasco, Nordio critica la sentenza di condanna di Alberto Stasi, il legale della famiglia Poggi ribatte, l'appello bis non fu una mera rilettura degli atti. Spiavano VIP entrando abusivamente nelle banche dati dello Stato, indagati agenti e dipendenti pubblici, per gli inquirenti il sistema serviva a fare pressione e ricatti. Selfie e cappellini a Reggio Emilia per la principessa Kate, il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, al centro della visita il modello educativo del Reggio Approach. Dopo lo scudetto, l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Tennis Darder ripassa in semifinale a Roma, oggi in campo Sinner, verso il derby. La Lega Serie A fa ricorso al TAR.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale domani mattina. Che tempo invece ci aspetta oggi? Lo scopriamo tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e

0: 1911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza, gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it. C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
9: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Roma

0: su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
2: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
1: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
2: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
3: La bellezza si vive al Maximo.
1: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
4: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive...

0: Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A maggio Renault Clio full hybrid tech versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
4: Ci attende un giovedì piuttosto variabile sul Lazio. Avremo infatti su buona parte della regione prevalenza di sole, ma con della nuvolosità nelle aree interne. La possibilità di qualche isolato fenomeno più diffuso nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Nuova perturbazione poi in transito nella giornata di venerdì. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Dimensione suono soft.

0: Alicia Keys alle 6:41 minuti qui su Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono. Voglio iniziare questo appuntamento Good Life con una frase che viene attribuita impropriamente ad Albert Einstein, ma chiunque l'abbia detta è una frase bellissima. La vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi continuare a muoverti. E oggi questa è la frase perfetta secondo me per il Bike to Work Day, cioè la giornata di oggi che è dedicata appunto a chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro. Che, attenzione, non è solamente un gesto simbolico, no, è uno dei cambiamenti più efficaci che una persona possa fare per la propria salute e ovviamente per quella anche del nostro pianeta. E i numeri parlano molto chiaro: chi pedala regolarmente ha un rischio cardiovascolare ridotto del 46%, livelli di stress più bassi e una qualità del sonno decisamente migliore. 30 minuti di bicicletta al giorno equivalgono in termini di benefici ad una sessione di palestra, ma con un paesaggio decisamente più interessante. Dal punto di vista ambientale, poi, neanche a dirlo, ogni chilometro percorso in bici invece che in macchina aiuta di tanto l'ambiente. In una grande metropoli, per esempio, se solo il 10% degli spostamenti in macchina diventasse in bicicletta, si eviterebbero ogni anno migliaia di tonnellate di emissioni. E tante città lo sanno. Per dire, Copenaghen ha raggiunto il 62% di spostamenti quotidiani in bicicletta e Amsterdam è lì vicinissima a questo traguardo. Però, buttando anche un occhio al nostro paese, possiamo dire che Roma, Bologna, Torino, Milano stanno moltiplicando le piste ciclabili. E ricordiamoci che i vantaggi della bici sono anche altri: è democratica, è silenziosa, è lenta quanto basta per guardare il mondo senza bisogno di aggiornamenti software, al massimo serve una gonfiativa alle gomme ogni tanto. E poi è una macchina del tempo perfetta, ti porta dove devi andare e intanto ti fa viaggiare con il pensiero e ti fa stare con te stesso. Quindi, se possiamo, scegliamo la bici.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: intanto cercando oggi di capire se da noi pioverà o no, abbiamo riascoltato la pioggia di Prince, Purple Rain, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio confine.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Caos derby confermata alla decisione del prefetto di Roma. Si gioca dunque lunedì 18 maggio alle ore 20:45. La Lega di Serie A ha presentato il ricorso al TAR. Lo stupro di Capodanno, Patrizio Ranieri è stato condannato in appello a 6 anni e mezzo, pena aumentata rispetto ai 5 anni e 6 mesi del giudizio di primo grado. Vittima della violenza nel 2020, fu una minore nel quartiere Prima Valle. Assalti a market e attività commerciali, la polizia ha arrestato 11 persone, le bande agivano vicino all'orario di chiusura sfruttando auto e valigie per trasportare rapidamente il bottino. Romanina, Tor Sapienza, San Giovanni, Africano e Monteverde, i quartieri presi di mira. Lo sciopero dei mezzi ATAC lunedì 18 maggio, a rischio metro, bus e tram. Lo sciopero nazionale di 24 ore ed è proclamato dal sindacato USB. Nella capitale il servizio sarà garantito fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20. Lo sport, il calcio, l'Inter batte la Lazio 2-0 e conquista la 10ª Coppa Italia. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro. Gli internazionali di tennis a Roma, Luciano Dardari batte lo spagnolo Rafael Jodar e approda alle semifinali dove affronterà Rud. Oggi alle 13 Sinner attende Rublev, Bolelli e Vavassori centrano i quarti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: punto guardiamo il mondo, cerchiamo di guardarlo dal punto giusto. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Ecco, qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Davvero, a te non costa nulla ed è per loro di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
3: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
16: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
17: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35

0: arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare è meglio un vero affare.
9: Dimensione suono soft.

0: se sei riuscito o riuscita a stare fermo o ferma in questa, in questo momento, durante questa canzone, oppure a stare completamente senza, in silenzio lì così, senza cantare, senza, impossibile. Simply Red su Dimensione Suono Soft. Hai mai provato a ballare come un pollo? No, sul serio, gomiti larghi, movimento ridicolo, totale perdita di dignità sociale. Oggi rivalutiamo un grande classico, il ballo del qua qua, e nel ballo del qua qua, ed un papero che sa fare solo qua qua qua, la la la la, che da bambini sembrava soltanto una scemenza, e invece ad adulti, diciamolo pure, mette anche un po' a disagio. Eppure la psicologia ci dice una cosa davvero molto interessante, cari ascoltatori di Dimensione Suono Soft: muoversi in modo buffo abbassa lo stress. Oh, finalmente, allora non sono pazzo io lo faccio continuamente, perché quando fai i movimenti assurdi il cervello riceve un messaggio chiarissimo, dice: oh compà, tranquillo, non siamo in pericolo, puoi rilassarti. E il cortisolo, l'ormone dello stress, inizia a calare. In pratica è impossibile restare serissimi e arrabbiati mentre stai imitando un'anatra impazzita. E la biologia a volte è meravigliosamente stupida. Pensa, a questa melodia nasce in Svizzera negli anni 50 grazie a un fisarmonicista che probabilmente nemmeno immaginava minimamente di creare uno dei tormentoni più assurdi del pianeta. Oggi è ovunque, nelle feste, nei villaggi turistici, nell'Oktoberfest, ma forse il suo vero superpotere è un altro: ricordarci che ogni tanto dobbiamo smettere di prenderci così sul serio. La leggerezza non è superficialità, è ossigeno mentale. Quindi oggi fai una prova, anche solo per 10 secondi, mentre aspetti il caffè o sei da solo in cucina, muoviti in modo assurdo. Oh, perché magari i problemi restano, ma tu li affronti con una risata in più. Allora, insieme a me, questo è il ballo del qua qua, ed un papero che fa sale solo qua là là, e di così, e musica.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

il mare d'inverno e mi sa che se continua così il tempo solo d'inverno potremo vederlo anche d'estate, quest'estate, perché stamattina quando mi sono messo in scooter sembrava fine novembre, inizio dicembre. Mi è sembrato di vedere anche dei panettoni nelle insegne dei supermercati, ma forse l'ho soltanto immaginato.

0: Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Leonori. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto, vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti con consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Marimana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
17: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. Era ai domiciliari la donna quarantenne che nella sua abitazione

0: alle porte di Palestrina nascondeva un gran bazar di merce contraffatta. I carabinieri hanno denunciato 3 persone e sequestrato centinaia di capi di abbigliamento di note case di moda. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma circa 6.000 prodotti contraffatti a Monterotondo, denunciato il commerciante, un cittadino cinese. Andrea Piazzolla, ex manager di Gina Lollobrigida, è stato condannato a 4 mesi per mancato pagamento degli alimenti al figlio. Tra le pene accessorie imposte dal giudice a Piazzolla c'è il versamento di una provvisionale di 15.000 euro. Sciopero dei mezzi ATAC lunedì 18 maggio, a rischio metro, bus e tram. Lo sciopero è nazionale di 24 ore ed è proclamato dal sindacato USB. Nella capitale il servizio sarà garantito fino alle 8.30 e tra le 17 e le 20. Lo sport, il calcio, l'Inter batte la Lazio 2-0 e conquista la 10ª Coppa Italia. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro. Gli internazionali di tennis a Roma, oggi alle 13 Sinner affronta Rublev. Attualmente l'alto atesino è a quota 31 vittorie consecutive nei Master Miller. Approda alle semifinali anche Luciano Darderi, che dopo aver battuto lo spagnolo Jodar affronterà Ruud. Bolelli e Babassori c'entrano i quarti. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Chi ha seguito il dibattito ieri pomeriggio al Senato, Meloni che rispondeva al question time riservato al Presidente del Consiglio e botta e risposta, soprattutto come inevitabile con le opposizioni, si è reso conto che in realtà siamo in piena campagna elettorale, anche se neanche sappiamo quando saremo chiamati al voto, presumibilmente, se avanti così, a settembre dell'anno prossimo. Manca più di un anno e oltre di campagna elettorale? C'è da rimanere interdetti, ma il clima è proprio quello, gli argomenti sono proprio quelli. Tutto va bene, tutto va male, dobbiamo venirci incontro? No, dobbiamo contrapporci. Ed è chiaro ed evidente che quando prevalgono i toni duri, ad esempio Meloni che ricorda ancora il peso enorme del super bonus dell'era Conte 2, non a caso governo di 5 Stelle e PD insieme, quella è durezza. E dall'altra parte il ridente Renzi, uno dei predecessori di Meloni, che paragona la maggioranza di governo alla famiglia Adams, e scusate se è poco. Se il clima è questo, se i toni sono questi, se si va avanti così, il rischio è che i problemi del paese restino accantonati sullo sfondo, in una contrapposizione che serve soltanto a dire votate ancora per noi, no, cambiate e votate per noi. Ma è questa la politica?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: solo di passaggio, voglio godermi un po' la strada. Che bella questa frase di Cesare Cremonini. Buon viaggio, share the love. 11:16, buon giovedì in diretta su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, insieme a me, Francesco Cavuoto. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC alluminio sciuco, alle porte blindate e da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese, in via Maestre del Lavoro 2, e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con Cartessere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.
12: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza sicurezza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
16: E mi ricoverano!
15: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
17: In tutto il Lazio.
18: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gaetano Curreri, la voce, gli stadio con acqua e sapone dal 1984. 40 minuti dopo le 11 in diretta su Dimensione Suono Soft, la radio che ti regala benessere, non soltanto un successo dopo l'altro senza soluzione di continuità, uno di ieri, uno di oggi e anche uno di domani. Intanto è arrivato il momento dei segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì si parla di vino a Segreti in tavola, lo facciamo in compagnia di un amico, di un esperto appassionatissimo. Lui è l'autore del libro Piacere Vino, quindi tutti i segreti per conoscerlo da vicino, Maurizio Dattero. Maurizio, bentornata a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, oggi parliamo veramente di segreti, di un vino segreto, sostanzialmente.
3: Lo conoscono in pochi, è vero?
2: In pochi, esatto. I segreti del vino segreto, come si chiama questo vino segreto?
3: Questo vino segreto si chiama Cagnulari ed è uno di questi tipici vitigni autoctoni che sono talmente poco diffusi che a volte sono proprio dei segreti in effetti. Però mi piace, lo sai, noi ne parliamo spesso di vitigni autoctoni italiani e a volte proprio di vitigni che vengono coltivati in alcune zone molto ristrette e che quindi conoscono in pochi purtroppo per ora, ma insomma anche noi contribuiamo magari, no, nel nostro piccolo,
2: certo,
3: a farli conoscere un po' di più.
2: Assolutamente, in questo caso parliamo di Cagnulari.
3: Esatto, il nome, tanto per cominciare, nessuno sa da dove derivi, quindi non possiamo partire da lì. La cosa interessante è che è un vitigno che è diffuso quasi esclusivamente nel nord-ovest della Sardegna, quindi nella provincia di Sassari, diciamo tra Sassari e Alghero. Usini è il paesino più importante di quella zona e quello che sappiamo è che a quanto pare si è diffuso in Sardegna durante la dominazione spagnola, cioè diciamo gli aragonesi, quindi parliamo di quasi un millennio fa, e pare che sia imparentato con il vitigno bovale, che invece è diffuso soprattutto a sud della Sardegna. Il Cagnulari però, ecco, lo troviamo solo qua nel nord ovest ed è un vitigno rosso molto interessante perché segue un po' la storia di tanti altri vitigni autoctoni italiani, e cioè il fatto che erano molto diffusi durante tutti i secoli precedenti al 1800, coltivato solitamente dalle famiglie così per la propria sopravvivenza e per il proprio piacere. Poi però molti di questi, come sappiamo, durante il 1900 sono caduti un po' in disgrazia, un po' per colpa della fillossera, un po' perché erano tempi difficili fra due guerre eccetera, e quindi si sono scelti dei vitigni un po' più conosciuti, più facili e più facilmente vendibili. Poi per fortuna verso la fine del 1900 alcuni viticoltori un pochino più illuminati e poi anche proprio il desiderio del pubblico di riscoprire alcune cose più specifiche, tipiche, locali, ha portato alla riscoperta di tanti vitigni autoctoni, fra questi appunto il Cagnulari, che come dicevo si trova principalmente a nord-ovest della Sardegna, fra Alghero e Sassari. È un vitigno che ha la particolarità di accumulare una bella quantità di zuccheri, un po' come il primitivo, no? Quindi si carica bene di zucchero, quindi poi sviluppa anche un bel po' di alcol durante la fermentazione, però ha anche il vantaggio di avere una buona acidità, quindi un bel vino rosso da bere abbinandolo a una carne arrosto, anche all'agnello, insomma un vino da cucina di terra, ecco.
2: Maurizio, grazie mille per averci svelato i segreti del Cagnulari, il vino segreto di Sicilia, di Sardegna, scusa, pardon. Noi ci sentiamo giovedì come sempre per scoprire nuovi segreti in tavola sul vino.
3: Grazie a te, a presto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna

0: più tardi vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
2: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: vena.
1: Lucio Dalla. Bisogna aggiungere qualcosa a questa canzone? No, semplicemente grazie Lucio di avercela regalata e di renderla immortale. Caruso, le 11.55. Si chiude così la prima tranche in questa mattinata su Dimensione Sono Soft, le prime tre ore canoniche, tra poco invece è l'ora della decompressione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Lifestyle Extra. Uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra. Voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
8: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica. Tutto al servizio della tua salute. 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
9: Roma eterna.
10: E il caldo pure?
11: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
12: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
15: Aureca Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
16: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro, con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
17: 50 e 50 50 e 50.
18: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
1: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
0: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
1: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
8: Da Francesca Proietti. Tornavano dalla finale di Coppa Italia disputata poche ore prima all'Olimpico, poi un incidente, la corsa dei soccorsi e il bilancio più grave, un morto e un ferito in condizioni serie. E quanto accaduto sull'autostrada 1 nel sud del Lazio, nel tratto compreso tra Ponte Corvo e Cassino, altezza territorio di Villa Santa Lucia. Secondo una prima ricostruzione della polizia di Cassino, un mezzo pesante carico di monitor televisivi utilizzati per la finale tra Lazio e Inter ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento. L'autista, un uomo di 59 anni residente in provincia di Roma, è deceduto sul colpo. Gravemente ferito il secondo autista che viaggiava a bordo del mezzo. Curve vuote al derby Roma-Lazio, la situazione che si prospetta qualora la stracittadina si giochi lunedì sera. Dopo i gruppi organizzati della Nord, nella serata di ieri è arrivato anche il comunicato dei gruppi organizzati della Sud. Intanto la Lega Calcio Serie A, come aveva già preannunciato, ha inviato il ricorso al TAR con la decisione che dovrebbe arrivare entro questo pomeriggio. Proseguono senza sosta le attività straordinarie della Polizia Locale di Roma Capitale sul litorale romano, in particolare nelle aree dei Cancelli, Capocotta, lungo la Via del Mare. 5 le persone sorprese mentre esercitavano abusivamente l'attività di parcheggiatore. Gli agenti hanno denunciato un cittadino spagnolo di circa 40 anni fermato alla guida di un'auto con patente scaduta e priva di revisione. All'interno del veicolo 2 coltelli con conseguente denuncia per porto ingiustificato di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il Papa è alla Sapienza, tra gli applausi degli studenti, chi ricerca chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, ha detto il pontefice. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ti

0: ti sognerò in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Viaggio Antonacci, sognami, le 12:17, buon pomeriggio dall'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC alluminio sciuco, alle porte blindate e da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedi L'SPA sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon Dì Classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
13: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira. Spara! No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate!
14: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Cliooculistica.it.
15: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada.
9: Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
15: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: A grandissima richiesta, il fioritutto continua.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo.

Imagine Dragons con Next to Me nella sera di Dimensione. Sono Soft, 19:34 minuti, e questa sera in Good Life parliamo proprio di musica. Torniamo al 1965. I Beatles registrarono una delle loro storiche canzoni, Yesterday, destinata a diventare una delle canzoni più celebri al mondo. Paul McCartney raccontò di aver composto la melodia appena sveglio, dopo averla sognata nella sua stanza a Londra. Chiedo scusa. Temendo di dimenticarla, corse subito al pianoforte. Non avendo ancora un testo definitivo, usò parole provvisorie ispirate alla colazione. Per settimane, quello che sarebbe diventato l'inno alla nostalgia più celebre di sempre fu intitolato Scrambled Eggs.

0: ovvero uova strapazzate. Tutto questo ci racconta una verità profonda su creatività e benessere. Le grandi idee non arrivano quasi mai sotto sforzo o in momenti di tensione, ma quando la mente è rilassata e aperta, magari proprio durante il riposo. La viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Per un albero caduto sulla sede stradale chiusa via Aurelia Antica da via di Villa Betania a via delle Fornaci, ripercussioni su via Leone XIII con code a partire da piazza Pio XI. Ancora molto trafficata la tangenziale est con code dalla batteria Nomentana alla Salaria verso lo Stadio Olimpico, code anche sul tratto di via del Foro Italico da Corso Francia a via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria. Traffico ancora intenso sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Casilina all'Appia. Rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina. In programma lavori notturni nel sottovia Ignazio Guidi. A partire dalle 21:30 chi proviene da Monte Sacro non potrà immettersi nel sottovia ma sarà obbligato a girare a destra per piazzale di Porta Pia. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Sempre questa notte per consentire le operazioni di manutenzione della Chiesa del Gesù dalla mezzanotte alle 5 del mattino sarà vietato il transito in via del Plebiscito, da via degli Astalli a piazza del Gesù. Attenzione ai cambi di viabilità presenti anche in via degli Astalli. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99 euro. E Sao caffè intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: 883 nel nostro giovedì insieme nella sera di Dimensione Suono Soft. E prima delle notizie ho un messaggio per te. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso filo d'oro poi di mani è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e che porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filodoro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filodoro, il legame indissolubile.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, Hybrid e Trifuel. Anche domenica, Leonori. Punto.

0: anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
10: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buonasera da Andrea Soprani. Il TAR del Lazio non deciderà sul caso legato alla programmazione del derby di Roma e ha rinviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso depositato dalla Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di posticipare il derby, programmato inizialmente dalla Lega alle 12.30 di domenica alle 20.45 di lunedì. La Serie A aveva presentato ricorso al TAR dopo che l'ultima proposta di anticipare il derby alle 12 non era stata ritenuta percorribile dalle autorità di ordine pubblico. Intanto, a quanto apprende la ADN Cronos, è in corso in Prefettura Roma un vertice sul derby. Alla riunione, oltre al prefetto Lamberto Giannini e il sindaco Gualtieri, partecipano i vertici locali delle forze dell'ordine. Orrore a Ostia, un 40enne romano è stato accoltellato più volte dalla compagna 25enne, anch'essa di Roma, durante una lite. Episodio di violenza tra le mura domestiche in via Romagnoli. L'uomo è ora ricoverato al Grassi in pericolo di vita, la donna è stata arrestata. Bandiere blu 2026, San Felice Circeo perde il bollino del mare pulito. La regione Lazio scende infatti da 11 a 10 comuni riconosciuti dalla FEE per qualità delle acque, servizi e sostenibilità. Restano premiate Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia, Trevignano Romano e Minturno. E torniamo al calcio. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della FGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'assemblea elettiva convocata per lunedì 22 giugno. La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con un po' di nuvole di passaggio, la possibilità anche di qualche piovasco, più probabile per ora sul basso Lazio. Il tutto accompagnato anche da un rinforzo del vento di Libeccio che soffierà sempre più sostenuto. E anche domani giornata all'insegna di molta variabilità, Dal pomeriggio tornano delle piogge che a fine giornata potrebbero essere anche di forte intensità. Pure sabato, ombrello a portata di mano, migliora domenica. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore può aspettare una vita.

ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E tu la ricordi questa canzone? Era il 1994, Wet Wet Wet con Love Is All Around su Dimensione Suono Soft. Un messaggio importantissimo. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla. A tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Signore e signori, il doppio salto al trapezio. Si lanciano. No, manca la presa. Si tocca gli occhi, non vede bene. Cade nella rete di sicurezza.
10: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano. Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clioculistica.it.
11: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
12: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
14: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
15: 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compri. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progelil.it.
20: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
21: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
22: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
23: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
22: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
23: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
24: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.